0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te?
4: E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 18 agosto, maxi bon motta 8 pezzi a 4,49 euro. Sottilette le classiche 200 grammi a 1,49 euro.
2: Com'è bello il mondo e te insieme a te. etesupermercati.it.
5: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta De Vigo, 8 agosto, ore 21.
6: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
7: È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte.
8: Radio Kiss Kiss Italia.
6: Emozione.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Ultime notizie. Buon sabato e ben ritrovati dalla redazione. La Spagna impone controlli alle frontiere per l'Italia in una mossa di ritorsione dopo che il governo italiano ha sospeso l'accordo di Schengen in seguito alla crisi migratoria a Ceuta. I controlli, che si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo, sono iniziati a mezzanotte e dureranno fino al 7 settembre. Ha precisato il Ministero dell'Interno in un comunicato. La mossa arriva dopo che nelle scorse ore Madrid aveva chiesto all'Italia di revocare la sospensione. Palazzo Chigi aveva risposto che l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Commemorazioni in Belgio per la strage nella miniera di Marcinelle avvenuta 70 anni fa e in cui morirono 262 persone, di cui 136 italiani. L'8 agosto sarà presto proclamata giornata europea per le vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro. Lo ha detto la Premier Meloni in occasione dell'anniversario. In Europa, ha aggiunto, non c'è spazio per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Medio Oriente, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Teheran avverte, il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, ma un funzionario statunitense ha affermato che sono stati compiuti progressi nei colloqui tra Iran e Oman volti alla riapertura completa dello stretto. Ucraina ha dichiarato lo stato di allerta nell'area di Kiev in diverse regioni del paese a causa della minaccia di droni russi. 4 persone sono rimaste ferite in un raid aereo condotto dalle truppe di Mosca nella capitale ucraina, mentre il Ministero della Difesa russo ha riferito che le truppe hanno conquistato un altro villaggio nella regione ucraina di Kharkiv. La cronaca, 4 giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì-Cesena, sono stati fermati con l'accusa di aver massacrato di botte Nicola Musiani, 54enne morto lo scorso luglio dopo un'aggressione sul lungomare di Pinarella di Cervia nel Ravennate. A tutti e 4 è contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta investigativa è arrivata da un video registrato dalla dashcam di un camion che avrebbe immortalato la presenza del gruppo sul luogo dell'aggressione. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul Monte Rivata in provincia di Roma per un campo scout. Il 16enne è stato soccorso immediatamente dai compagni del gruppo che hanno allertato il 118 e contemporaneamente hanno iniziato il massaggio cardiaco riuscendo a rianimare il giovane. Ancora caldo per altri 10 giorni, anche se oggi scendono a 19 le città contrassegnate dal bollino rosso. Bollino nero invece questa mattina su strade e autostrade a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive. Previsti 25 milioni di veicoli in movimento fino a domenica per le ferie o per il solo fine settimana, ridimensionata la presenza di cantieri. Ed era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione. Buon sabato mattina.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Italia, buona giornata da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna dell'estate in tutte le regioni meridionali. Alta pressione, però alta pressione di origine nordafricana, quindi il rovescio della medaglia è sempre lo stesso, il gran caldo. Temperature fino a 36-38 gradi nelle zone interne, sto parlando di temperature all'ombra, figuratevi voi al sole, alte anche le minime notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, si fa sentire anche l'umidità. Per il resto vi segnalo per questo sabato pomeriggio la possibilità di qualche breve acquazzone temporale di calore a ridosso dell'Appennino. Per sapere per quanto andrà avanti questa situazione c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
4: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
3: Fino al 18 agosto, mare aperto tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 3 a 1,99€. Birra Bex da 600 ml a 95 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. It.
4: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno.
5: Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: A te che sei l'unica cosa, a te che vorrei, a te che sei. Sei l'amore, passa il giorno, passano le ore, passa il tempo, passa anche il dolore, passa tutto, ma tu non passerai.
6: Radio
7: Kiss Kiss Italia.
8: Più notizie, più musica, più emozioni.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Buon viaggio babbo, l'ultimo saluto della figlia Teresa al cantautore. Siamo allo sport con il nuoto. Agli europei in corsa a Parigi, l'Italia sale a quota 23 titoli dopo gli ultimi 3 argenti vinti oggi. Sono arrivati dai tuffi da 20 metri con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti e dalla staffetta mista con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. In chiusura la MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo dell'Aprilia, scattato dalla pole, ha preceduto i compagni di squadra Ogura e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga. E con le news è tutto.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo.
2: E che offerte! Fino al 18 agosto, mare aperto tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 3 a 1,99 euro. Birra Bex da 600 ml a 95 centesimi.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Il Napoli di Mister Allegri affronta il Celta Vigo sabato 8 agosto alle 21 in uno degli ultimi prestigiosi test dell'estate del centenario. Un'occasione per vedere gli azzurri sempre più pronti all'esordio ufficiale. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Autoscala guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
8: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
9: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Kiss Kiss Italia. Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e

0: a Salerno.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti.
2: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21.
3: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
6: Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte Visa, quando uccide non chiede scusa.

0: Kiss Kiss Italia.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
1: Un'altra notte azzurra qui a Castel di Sangro, è il giorno di Napoli Celta Vigo. Una buonasera da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo su Radio Kiss Kiss Italia o Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati con la seconda amichevole internazionale per gli azzurri di Massimiliano Allegri al Patini, qui di Castel di Sangro. Gli azzurri hanno da poco terminato il riscaldamento, c'è ancora qualche giocatore in campo per ultimare qualche conclusione verso la porta che in questo momento vede impegnato Contini, ma nel frattempo i calciatori che saranno in campo dal primo minuto stanno già rientrando in spogliatoio per potersi preparare a quello che sarà l'avvio di questo match. La seconda amichevole di Castel di Sangro, in realtà è la quarta amichevole del Napoli in questo precampionato. Sono arrivate due gare a Di Maro, ovviamente quelle di un livello e di sgambata sicuramente più tranquillo, la sconfitta contro l'Arezzo, poi è arrivata la vittoria contro la Carrarese. Si è alzato decisamente il livello già pochi giorni fa con l'Osasuna, la vittoria 2-1 qui a Castel di Sangro. Oggi si alza ancora di più l'asticella, perché il Celta Vigo l'anno prossimo giocherà in Europa League, è una squadra molto esperta, chiusa sesta la Liga l'anno scorso, e quindi è una squadra che comunque può in qualche modo impegnare il Napoli. Anche uno schieramento diverso tra l'altro per gli uomini di Giraldez, perché se avevamo ipotizzato una sorta di specchio nella gara contro l'Osasuna, anche se poi abbiamo visto anche lì alternare vari ruoli, per quanto riguarda invece Celta Vigo si cambia completamente registro, non 4-3-3 o 4-2-3-1 ma addirittura 5-4-1 o in alternativa 3-4-3 a seconda dei movimenti dei giocatori della squadra spagnola. C'è grande attesa perché ci sono tante curiosità da raccontare in questa marcia d'avvicinamento a questo match. Innanzitutto il fatto che McTominay partirà dal primo minuto, tra pochissimo vi andrò a dare anche la lettura delle formazioni ufficiali, però ci sono alcune facce nuove, ma in realtà facce amabilmente vecchie tra virgolette di questo Napoli in panchina, perché abbiamo visto anche nel corso del riscaldamento, per chi non sarà impegnato al primo minuto, un Torello che ha visto partecipare tutta la squadra azzurra delle riserve tra virgolette, tra l'altro davvero un pacchetto molto folto, e tra un po' vi vado anche a leggere quella che poi sarà la panchina del Napoli. Però è stato bello poter vedere Kevin De Bruyne già pronto per poter subentrare magari chissà a gara in corso, così come anche Billy Gilmour che rientra tra i convocati, lui che purtroppo aveva saltato il mondiale per un infortunio. Insomma, due calciatori che sicuramente sono tanto voluti bene dalla piazza. Sarà interessante però vedere anche quello che noi consideriamo il terzetto dei centrocampisti titolari, con Lobotka, Anghissà e McTominay che ve l'anticipo partiranno dal primo minuto. Sarà interessante vederli giocare insieme e quindi vedere un po' quella che può essere l'intesa tra questi tre ragazzi. A proposito di Stanislav Lobotka, è un ex di questo match, e vi dico, al termine del riscaldamento della squadra ha fatto una corsa nell'altra metà campo, dove invece continua a riscaldarsi il Celta Vigo, che ancora non è rientrato all'interno degli spogliatoi, ma in realtà la squadra spagnola è uscita un po' più tardi rispetto agli azzurri per effettuare il consueto riscaldamento pre-match. Ha fatto una corsa per andare a salutare due preparatori atletici del Celta Vigo, che evidentemente erano al Celta già nel momento in cui militava il calciatore slovacco, che oggi è assolutamente un punto fermo di questa squadra. Quindi anche un momento di qualche sorriso per Stanislav Lobotka, prima poi di rientrare negli spogliatoi per raggiungere i propri compagni di squadra e quindi prepararsi per quello che sarà l'inizio del match. A proposito di curiosità che sono arrivate da questo prepartita, anche diciamo un piccolo battibecco tra virgolette, si scherzava nel corso di questo Torello, nel quale partecipava anche Kevin De Bruyne, nel quale si è distinto secondo me molto bene Prisco, ragazzo che come discutevamo anche nelle scorse settimane è davvero molto molto interessante, sta crescendo a vista d'occhio, ha una grande personalità questo ragazzo, e quindi non se ne fa di giocare con quelli che possono essere eventualmente calciatori molto più esperti. Lui si destreggia davvero davvero alla grande. Nel corso di questo torello a un certo punto battibecco tra Baridò e Lucca, perché Lucca era al centro del torello, Baridò era riuscito, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, a uccellarlo con un tocco di prima, lamentava di aver toccato il pallone per poter uscire poi dal cerchio Lorenzo Lucca, e invece diceva Baridò, diceva no vai cammina, non l'hai presa, non l'hai proprio strusciata. Lui dice no l'ho presa con la suola, no te ne devi andare, devi continuare, perché io non te l'ho fatta toccare. Quindi anche questo piccolo siparietto, nel senso che ti dimostra quanto questa squadra sta registrando pian piano anche un'attitudine alla mentalità, alla voglia di dimostrare sempre di essere sul pezzo anche quando si fa un semplice torello. E a proposito di questo, a proposito di torello e a proposito di ragazzi che provengono dalla primavera del Napoli, anche Milton Pereira è stato protagonista in questo torello, di una piccola curiosità, perché tra i vari tocchi di fino effettuati per poter eludere eventualmente quelli che andavano in pressione per il recupero del pallone, Milton Pereira si è disimpegnato con un tunnel sulla pressione di Folorunscio, che purtroppo si è dovuto tenere questo piccolo cadeau da parte di Milton Pereira, ed è arrivato poi ovviamente il sorriso da parte del calciatore del Napoli, che inevitabilmente l'ha presa benissimo, perché comunque lo ricordiamo, si scherza, lo si fa anche per mantenere un po' alto lo spirito di chi in questo momento sta in qualche modo aspettando il proprio turno, visto che saranno tanti calciatori che partiranno dalla panchina, tra questi Lorenzo Lucca, che è partito dalla panchina anche nella gara contro lo Sassuna, ma poi subito appena entrato è riuscito a segnare. Tra pochissimo vi andrò anche a dare le formazioni ufficiali delle due squadre. Intanto vi racconto che c'è uno spettatore d'eccezione a bordo campo, e questo veramente ve lo racconto con grandissimo affetto ed orgoglio, perché è uno dei nostri protagonisti ogni giorno della squadra di Kiss Napoli. Diego Armando Maradona Junior è seduto praticamente a bordo campo accanto alla panchina degli azzurri, sulla linea, ecco, che delimita il centrocampo, quindi avrà la possibilità di vedere da una postazione privilegiata quello che sarà l'appuntamento odierno del Napoli. Vi ricordo che non è l'ultimo però qui al Patini, che tra l'altro si è andato via via riempendo, c'è quasi il tutto esaurito, ovviamente mancano ancora 10 minuti circa quello che sarà l'inizio del match, però ormai ci siamo, siamo prontissimi per poter eventualmente andare a raccontarvi quello che accadrà anche questa sera. Ma come vi dicevo, non sarà l'ultimo appuntamento, perché poi il 12 si chiuderà questa tappa abruzzese del ritiro del Napoli, e quindi si chiuderà con le amichevoli, anche inevitabilmente con l'ultima amichevole, quella con l'Aris di Salonicco, anche in questo caso alle ore 21. Mi pare di intravedere tra l'altro qui nella tribuna centrale anche l'arrivo di Jacqueline, la moglie del presidente, che si va ad accomodare in tribuna per poter andare a godersi questo match. Permettetemi di salutare, nel frattempo stanno per annunciare le due formazioni, permettetemi di salutare la famiglia Schioppa e la piccola Chiara, che ci stanno ascoltando da Napoli. Un saluto ovviamente a tutti quelli che ci ascolteranno e che approfitteranno di Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli per godersi tutte quelle che sono le emozioni del Napoli anche in questo Napoli Celta Vigo e ovviamente nel corso di tutta la stagione, perché saremo radio ufficiale di tutte le avventure del Napoli sia in campionato sia in Champions League sia in Coppa Italia. Vi racconteremo ogni minuto di ogni singolo match del Napoli. Allora facciamo così, tra pochissimo andremo con le formazioni ufficiali, ma intanto super spot e poi sarà Napoli Celta Vigo.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata!
2: Olive granata, metti in tavola

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: E dunque, di nuovo collegati dal Patini, tra pochissimo sarà Napoli-Celta Vigo. Andiamo con i nostri avversari. Celta che si schiererà con ogni probabilità 3-4-3 con Radu tra i pali, Javi Rodriguez, Faye, Starfelt in difesa, Alvaro Núñez, Ugo Burcio, Alessi Febas e Alvarez Hugo per quanto riguarda la linea dei centrocampisti, e poi Andrés Santagnon insieme al della UI dietro a Ferran Jutgla in questo ipotetico 3-4-3 disegnato da Claudio Giraldez. Tra pochissimo andremo anche con la formazione ufficiale del Napoli, intanto Super Spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Napoli che invece per affrontare il Celta Vigo propone alcune novità, e allora Milinkovic-Savic tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Matias Oliveira, Lobotka assieme ad Anguissa e Scott McTominay che ritorna dal primo minuto con il suo classico numero 8, e poi Politano e Dallison Santos ai lati di Rasmus Højlund, ricordandovi che il direttore di gara sarà Vogliacco di Bari, che sarà coadiuvato da Carella e Starnini. Tutto pronto per Napoli-Celta Vigo, le squadre cominciano ad avvicinarsi al bordo campo, siamo ovviamente leggermente in ritardo proprio perché probabilmente il ritardo di preparazione da parte del Celta del riscaldamento pre-match forse ha in qualche modo, diciamo, portato a un piccolo ritardo dell'ingresso delle due squadre all'interno del terreno di gioco, però è tutto pronto, cominciano anche ad entrare.

0: Campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli olive granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Eccole qua le due squadre che arrivano ormai sotto la tribuna, sono pronte. Invece no, la maglia rossa sarà invece utilizzata dal Celta. Fanno in questo momento il loro ingresso in campo le due formazioni, ovviamente i due capitani in capo a quelle che sono poi le fila delle due squadre. Napoli che giocherà con la maglia azzurra. Parte intanto quella che è la canzone motto di tutti i tifosi del Napoli, che ricorda il primo agosto e che ricorda il centenario che anche il Napoli porta sul petto nello stemma della maglia azzurra. Le due squadre si salutano con Starfelt e Di Lorenzo, che tra pochissimo andranno poi a effettuare i sorteggi. Io ne approfitto invece per leggervi quella che è la panchina del Napoli, dove vi dicevo avremo due grandi azzurri d'eccezione che ritornano finalmente nelle distinte del Napoli: Meret e Pugliese insieme a Contini per i portieri, poi Garofalo, Marianucci, Gilmour, De Bruyne, Khedira, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereira, Prisco, Spinazzola, Noah Lang e Foloruncio. Sicuramente una panchina bella folta per il Napoli che adesso si lascia immortalare dai fotografi a bordo campo per la tradizionale foto pre-match con Rafa Marin, che ne approfitta insieme a Matteo Politano per andare a dissetarsi e eventualmente, visto che qui non fa freddo, questo lo possiamo dire, anzi fa meno caldo di quello che ci si potesse immaginare, ma sicuramente non fa freddo, questo è assolutamente un clima ideale per poter giocare al calcio. Tutto pronto con il Napoli che attaccherà da sinistra verso destra, anzi no, c'è stato un cambio al sorteggio e allora le due squadre si alternano e quindi il Napoli va a schierarsi sulla destra e attaccherà verso sinistra, ovviamente discorso inverso per il Celta Vigo, oggi in completo rosso con pantaloncini e calzerotti neri, mentre il Napoli maglia azzurra con pantaloncini bianchi e calzerotti ancora azzurri. Verrebbe da dire è una formazione tipo ed è tutto pronto per iniziare questo match. Si attende soltanto il via libera da parte di Vogliacco e allora il fischietto è pronto tra le labbra per dare l'inizio alle ostilità. A battere sarà Jutkla e quindi il Celta Vigo. Tutto pronto, partiti in questo istante con Napoli. Celta Vigo gestisce Radu il pallone per la squadra spagnola, il rilancio in avanti non riesce a saltare Rafa Marin e allora la riesce poi a riagguantare il Napoli. Jutkla poi cercava di strapparla agli azzurri, bravo Allison in una situazione di copertura, proprio Allison adesso sulla pressione del Celta Vigo, prova a rinviarlo Mattias Oliveira ma il Napoli la gioca corto per Lobotka. Pressing altissimo da parte del Celta Vigo, addirittura fino alla bandierina del calcio d'angolo della metà campo del Napoli, poi è bravo Rasmus Højlund d'esperienza sulla tre quarti azzurra a prendersi questo primo fallo della serata con Rachmani che spinge il pallone verso Anghissà e poi viaggia di nuovo verso Rachmani la sfera. Adesso Rafa Marin si sposta sulla sinistra il gioco con Mattias Oliveira che non vuole rischiare il lancio e allora la dà addietro verso Rafa Marin che si appoggia ancora sul baluardo della difesa azzurra. Amir Rachmani scende a dare una mano a Anghissà nel tentativo di sbloccare un po' la manovra. Matteo Politano viene in mezzo al campo ma è costretto a rientrare nella nostra metà campo per poi allargare sulla sinistra verso Rafa Marin. Rafa Marin per Mattias Oliveira, poi Lobotka la gioca veloce verso Allison che però non punta e allora ancora Mattias Oliveira centralmente per il numero 99 Anghissà, tutto chiuso. Si difende abbastanza alto il Celta e quindi il Napoli con pazienza prova a far girare il pallone. Mattias Oliveira prova a venire in avanti, poi si appoggia su Lobotka, gira su se stesso, ancora Lobotka, l'ex di turno va all'indietro verso Rafa Marin. Adesso il pallone tra i piedi di Amir Rahmani, ancora per Rafa Marin, cercava di dare qualche indicazione ai compagni Rahmani perché non

0: trovava compagni liberi. Adesso ottimo il tracciante di Lobotka per McTominay, si sblocca un po' la situazione con Politano che può puntare la rete di rigore. Politano rientra sul sinistro, il sinistro parata a terra di Radu, troppo facile e centrale questo tentativo di Matteo Politano al secondo minuto, però la conclusione è comunque in qualche modo un tentativo che andiamo a registrare. Adesso il Celta, a proposito di registrare, provava il pallone verso la sua prima punta per Ferran Jutkla, che però viene fermato alle spalle da Mir Rahmani, che in diagonale aveva seguito il movimento del numero 9 sulla tre quarti per andare a sveltire un po' la manovra, e c'è stato però il fallo fischiato da Vogliacco. Poi sbaglia però il Celta nel tentativo di ripartenza da dietro, ricordiamo che gioca a tre la squadra azzurra, e nel tentativo di far girare palla da braccetto a braccetto, da sinistra verso destra, è stato sbagliato fuori misura il passaggio, allora il pallone è finito in fallo laterale, pallone che è già stato rimesso in gioco. Allora c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo sulla destra, la allarga verso Matteo Politano che punta nell'uno contro uno il diretto avversario, poi si propone Giovanni Di Lorenzo, non lo serve però Politano, allora si va da Anghissa che allarga di nuovo per Matteo Politano, la gira centralmente per Rahmani che addirittura sulla tre quarti insieme a Rafa Marin sulla tre quarti avversaria, pallone che adesso va sulla sinistra per Allison Santos che punta il numero 39 avversario, prova ad andare sul fondo, viene chiuso proprio dal numero 39 El Abdelawi che era andato in copertura, e quindi il pallone finisce in calcio d'angolo, il primo per gli azzurri, la prima bandierina, cross al centro sul secondo palo, nulla di fatto perché viene rimessa in calcio d'angolo, e allora super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Troppo lungo il pallone di Allison che quindi dall'altra parte è stato ricacciato in calcio d'angolo da parte dei difensori del Celta, e allora si va sulla destra per il secondo calcio d'angolo, va Politano, cross al centro, colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo sul primo palo, ma il bravo Radu ha postato bene per la parata a terra, molto buona quella che è stata la tempistica del colpo di testa, magari troppo centrale. Adesso sbaglia ancora il Celta, recupera Allison, poi sbaglia però McTominay e può recuperare il pallone la squadra spagnola con il numero 28 Antagnon, però è bravo il Napoli a riconquistarla subito. Adesso allargato il pallone verso Matteo Politano, rientra in area di rigore, arriva Giovanni Di Lorenzo, il cross, arriva però il colpo di testa da parte di Starfelt a liberare, ma il Napoli è ancora in pressione, riesce a recuperare subito al limite dell'area avversaria il pallone, spera che adesso si risposta di nuovo verso destra dove c'è Matteo Politano, non ha spazio, allora va verso Rafa Marin al centro del centrocampo, e poi il pallone di Rahmani verso Anghissà, sbaglia lo stop e pallone in fallo laterale per il Celta Vigo. Celta Vigo che in qualche modo sta offrendo un po' troppo, diciamo, leggerezze nella fase di costruzione. Sbaglia ancora Jutkla e non ne approfitta però McTominay che purtroppo si fa riprendere il pallone proprio dal numero 9 della squadra spagnola. Abdelawi adesso prova ad attaccare Allison che cerca di fermarlo, non ci riesce, allora il franco marocchino provava ad attaccare lo spazio, non ci riesce, quindi definitivamente parte da dietro per poter ripristinare quello che è magari diciamo lo schieramento della squadra di Claudio Giraldes, che riparte da dietro con Javi Rodriguez, pallone verso il capitano Starfelt che la allarga verso Faye, pallone che adesso sta giostrando attraverso piccoli passaggi il Celta, interrotto però quello che è la trama, interrotta la trama della squadra spagnola da Lobotka che commette un fallo sul numero 14 Aleshi Febas. Adesso è Faye che la dà per il capitano Starfelt, il baluardo centrale della difesa a tre. Altro errore da parte del Celta, bravissimo Mattias Olivera ad entrare in anticipo sul El Abdelawi, il calciatore franco-marocchino che resta un po' fermo sul tentativo da parte di Avi Rodriguez di trovarlo in profondità. Bravo Mattias Olivera a scegliere bene il tempo, a intervenire su quel pallone. Napoli che adesso conserva il pallone partendo però da dietro. Adesso c'è Giovanni Di Lorenzo che si appoggia facile sulla destra verso Politano che gliela ridà, e allora poi si viaggia verso Rachmani che subito trova Rafa Marin sulla sinistra, ancora sulla sinistra, sempre più verso la linea laterale c'è Mattias Olivera. In mezzo al campo riceve McTominay che però fa salire Rachmani. Rachmani per Di Lorenzo, ci siamo spostati sulla destra, ancora Di Lorenzo a cercare il solito asse con Matteo Politano che punta ancora il suo diretto avversario. Politano cerca il cross, rimpallato Rachmani in anticipo su Jutkla e poi commette un errore. Jutkla però, secondo il direttore di gara, ha commesso fallo su Matteo Politano e su Amir Rachmani, poteva andarsene da solo verso una metà campo completamente sguarnita da parte degli azzurri, però evidentemente il giocatore numero 9 del Celta ha commesso un fallo e allora si riparte con un calcio di punizione per gli azzurri dalla tre quarti per noi Super Spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Tentava Di Lorenzo di battere veloce questo calcio di punizione, però Radu è stato molto bravo a intervenire sulla sfera uscendo al limite della propria area di rigore, quindi provando a far ripartire la sua squadra, che come sempre si appoggia sul numero 9 Jutkla che viene messo ancora a terra da Amir Rachmani. Avevamo visto anche nel match contro lo Sassuna quanto la marcatura sia aggressiva sia da parte di Amir Rachmani che del calciatore che lo accompagna. Era capitato l'altra volta con Marianucci, oggi invece tocca a Rafa Marin. Intanto vi segnaliamo Massimiliano Allegri che segue le operazioni in piedi al limite della propria area tecnica. Napoli che adesso beneficia sulla destra di una rimessa laterale battuta dal capitano Giovanni Di Lorenzo che si appoggia verso Amir Rachmani, poi Rafa Marin, profondità per Allison che gestisce questo pallone, prova a venire in mezzo al campo, non trova spazio, ha paura dell'apertura ma poi la trova verso Giovanni Di Lorenzo in comodità per Politano, poi il pallone all'indietro verso Lobotka, centralmente per Amir Rachmani che scarica su Anghissà, al limite dell'area c'è ancora il pallone sulla destra verso Politano che va sul fondo, cerca il cross McTominay, per un po' pensava anche all'acrobazia, poi evidentemente cercava solo di stoppare il pallone. E brutto scontro alla fine tra El Abdelawi e Mattias Olivera. Ne ha la peggio il calciatore uruguaiano numero 17 con la maglia azzurra e quindi calcio di punizione per il Napoli quando siamo arrivati al 11° minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Celta Vigo con gli azzurri che beneficeranno di questo calcio di punizione davvero molto pericoloso perché il lato corto dell'area di rigore, siamo quasi allo spigolo dell'area, un pallone che potrebbe essere messo al centro ma nell'eventualità anche calciato in porta, ma ovviamente con la batteria di saltatori che ha il Napoli tra quelli che sono all'interno dell'area di rigore, i due che partono un po' più arretrati, sono in sei i calciatori del Napoli, parte Politano, il cross, il colpo di testa, il capitano Giovanni Di Lorenzo, 11° minuto di gioco e lui ad attaccare per primo il palo sul primo palo e a girarla verso il secondo con un colpo di testa, una torsione incredibile. Allora, 11° minuto di gioco, Napoli 1, Celta Vigo 0, azzurri in vantaggio, grande Giovanni Di Lorenzo, bello però anche il calcio di punizione di Matteo Politano e sentite i tifosi del Napoli esultare insieme al capitano che dunque trova questo bellissimo gol di testa che sblocca il match. Siamo Già al 12esimo 1-0 per il Napoli, con i giocatori del Celta che si lamentavano forse per una posizione irregolare. Non c'è il VAR qui, non si è alzata la bandierina, quindi gol regolare, 1-0 per il Napoli. Jutglava allo scontro sul lancio lungo di Radu con Rafa Marin, che però è molto bravo a avere la meglio sotto il profilo fisico nell'uno contro uno nel duello rusticano con l'attaccante spagnolo, e quindi si prende il Napoli il pallone. Lancio di Rafa Marin sulla destra verso Giovanni Di Lorenzo, super spot per noi.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Di Lorenzo, che è sicuramente rinfrancato dal gol, aveva fatto una bellissima sgroppata sulla corsia di destra, poi il pallone per Anghissa fermato da Faglie, ma è ancora il Napoli benissimo in copertura, possiamo dire, da quello che stiamo vedendo. Tra Di Maro e Castel di Sangro, che il lavoro di Massimiliano Allegri procede alla grande, una squadra sempre equilibrata, una squadra che sa sempre dove andare a impattare contro gli avversari in qualsiasi situazione di gioco. Pallone che viene riconquistato dagli azzurri dopo un tentativo da parte del Celta di venire in avanti, ma non ce n'è perché il Napoli tiene bene il campo. Rachmani lo allarga sulla destra verso Matteo Politano, siamo già verso il lato corto dell'area di rigore. Di Lorenzo, il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Mattia Solivera, cercava la sponda per Frank Zambò Anghissà, e allora al 14esimo minuto il Napoli rischia già il raddoppio. Bello il cross di Giovanni Di Lorenzo da terzino a terzino, perché era andato ad attaccare il secondo palo Matias Olivera e non è riuscito però a trovare la sponda giusta per un compagno di squadra all'interno dell'area piccola. Ma altro pericolo per il Celta. Il Napoli dà davvero tanto fastidio a quella che è la retroguardia della squadra spagnola. Adesso ancora Napoli, che ha riconquistato subito il pallone su un lancio sbilenco da parte di Radu, che non era riuscito a trovare nessun compagno di squadra. Siamo sulla destra con Matteo Politano, è sicuramente quella che è la corsia preferita dal Napoli per andare a creare soluzioni per poi andarle a chiudere dall'altra parte. Rafa Marin cerca Matteo Politano, che provava la sponda, anzi no, la finta per Giovanni Di Lorenzo, bravo a capire tutto però Hugo Alvarez, e quindi a ribattere il pallone, ma il Napoli ha già riconquistato la sfera. Attenzione a Matteo Politano, che trova Giovanni Di Lorenzo che è sul fondo, il cross basso, oh, è lungo, anticipato per pochissimo da Starfelt, bravissimo il capitano del Celta Vigo a evitare che potesse arrivare per primo Rasmus Højlund su questo pallone, e quindi alla fine il nulla di fatto per gli azzurri. Sta per spegnersi il quarto d'ora di gioco, Napoli che è passato in vantaggio poco fa con un colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo sul calcio di punizione di Matteo Politano. Celta che prova a risalire il campo, lo fa con Faye, benissimo per Antanion, che però poi viene chiuso dal raddoppio da parte di Matteo Politano, ottima la sua copertura difensiva, e quindi fallo laterale per la squadra spagnola. Squadra spagnola che sta in qualche modo cercando di rimettere il pallone in gioco, non ci riesce perché il Napoli chiude benissimo ogni linea di passaggio. Allora si torna all'indietro verso Radu che cerca poi il lancio lungo sulla corsia di destra verso El Abdellaoui, ma purtroppo non trova il suo compagno Radu, e quindi il pallone finisce in fallo laterale che il Napoli ha già battuto con Matias Olivera. Si va verso Rafa Marin, Rachmani non vuole rischiare sull'attacco di Jutgla, e quindi va da Milinkovic-Savic che cerca Rafa Marin, cambio di gioco sulla corsia di destra verso Giovanni Di Lorenzo, precisissimo, poi il pallone in profondità da parte di Amir Rachmani, soluzione verso Rasmus Højlund che si mette davanti al difensore. Højlund, limite dell'area, ancora Højlund, allarga all'interno dell'area per Alisson, miracolo di Radu che riesce in qualche modo con una parata a terra a risolvere la situazione, a prendersi il pallone, super spot.
1: Shopping, food, experience, Oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E dunque al 17esimo minuto altra occasione per il Napoli con questo tiro esploso da Alisson sull'assist di Rasmus Højlund. Ha cercato, come avevamo visto fare più volte al calciatore brasiliano, di chiudere il destro facendo passare la palla sotto le gambe del difensore avversario. Stavolta però Radu aveva capito, si è disteso sulla sua destra, ha messo il braccio ed ha chiuso la traiettoria rasoterra del calciatore brasiliano, e quindi salvando la propria porta. Si rimane 1-0 quando siamo nel corso del 18esimo minuto di gioco. Il Celta prova a farsi vedere anche nella metà campo del Napoli, ma è tutto chiuso. Gestisce il pallone Ugo Pursi, che adesso si appoggia su Alessi Febas, viene a legare un po' il gioco anche Hugo Alvarez. Ancora Alessi Febas all'indietro a Starfelt, il capitano, poi Avi Rodriguez che cerca in qualche modo Antonion per El Abdellaoui. Sfida nell'uno contro uno, Mattias Oliveira va sul fondo, il cross, bravo Milinkovic Savic nell'uscita e a parare, a bloccare questo pallone indirizzato verso Jutkla. Era ben calciato, forte, teso, però padrone della propria area piccola l'estremo difensore del Napoli, che oggi gioca con una maglia e un completo interamente giallo per il portiere del Napoli, che adesso dialoga con Amir Rachmani, che gli dice qualcosa. Non voleva forse la palla tra i piedi, tant'è vero che gliel'ha ridata subito sulla pressione di Alessi Febas. Adesso prova il Napoli in qualche modo a dialogare sulla corsia di destra, ma si finisce per ritornare da Milinkovic Savic, che sposta il fronte sul lato sinistro, Rafa Marin con Mattias Oliveira, tracciante verso Anguissa, che va subito verso Rasmus Højlund, messo giù, fallo da parte di Starfelt, che viene anche ammonito Starfelt, il capitano, il numero 2, viene ammonito al 19esimo minuto del primo tempo, ed è un'ammonizione pesante, anche perché è, se vogliamo, l'ultimo avamposto, il numero 2 del Celta Vigo, di chiusura nei confronti del numero 19 del Napoli. Quindi sarà per lui importante giocarsi questi ultimi 21 minuti che restano di questo primo tempo, presumibilmente magari la ripresa non la giocherà, staremo a vedere. Quindi per adesso, diciamo, i primi 45 li dovrà chiudere senza nessun'altra ammonizione. Tanto è arrivato a bordo campo anche il presidente Aurelio De Laurentiis, in piedi a guardare quelle che sono le gesta degli azzurri, che adesso dialogano sulla corsia di sinistra. Leggermente errato, troppo lungo il pallone di Rafa Marin per Mattias Oliveira. Regaliamo al Celta Vigo una rimessa laterale che viene battuta all'indietro verso Javi Rodriguez, che sposta da destra verso sinistra con Faye, il braccetto dei tre difensori centrali del Celta, il mood del gioco della squadra spagnola sulla sinistra. Poi si ritorna a destra sempre da Javi Rodriguez, che cerca El Abdellaoui, che si alterna con Antonion il ruolo, diciamo, di esterno di centrocampo. Adesso bene però l'uscita dal basso da parte del Celta, che sulla sinistra prova a venire in avanti. C'è Matteo Politano in copertura insieme ad Anguissa, limite dell'area di rigore, il numero 28 Antonion la dà verso El Abdellaoui, che sfida Mattias Oliveira, non trova spazio il Celta Vigo, si va addirittura da Faye, che è sulla tre quarti però del Napoli, ancora sulla corsia di sinistra, tentativo di 1-2 che non riesce. Allora attenzione, ancora un pallone che staziona al limite dell'area di rigore del Napoli. Non accade nulla per adesso. Super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: In area di rigore il Celta, ma è costretto, vista l'ottima copertura del Napoli, a ritornare all'indietro, e poi ci prova con un destro dalla distanza, troppa distanza per lui, con un destro che finisce nettamente alto sopra la traversa, direttamente in curva. Il numero 28 Andrés Antonion, che però non trova, purtroppo per lui, il giusto equilibrio per poter impensierire la porta di Milinkovic-Savic. È comunque il primo serio tentativo da parte della squadra spagnola. Adesso un pallone verso Rasmus Højlund diretto da parte di Milinkovic-Savic, stavolta Starfelt fa buona guardia. Allora occhio perché il Celta è già nella tre quarti del Napoli, lancio sulla sinistra in area di rigore, attenzione il destro fortunatamente però rimpallato da Rachmani e poi altro destro del numero 23 Alvarez Hugo, che però non riesce a trovare la porta, anche in questo caso alto oltre la traversa. Alvaro Núñez ci aveva provato e Amir Rachmani in scivolata al 23esimo minuto di gioco, un tentativo rasoterra da parte di Alvaro Núñez che però è stato rimpallato da Rachmani sulla ribattuta. Il tentativo invece era stato da parte di Alvarez Hugo, che però non era riuscito a trovare la porta, palla alta sopra la traversa. Sentite di sottofondo i tifosi che protestano per una marcatura davvero molto ma molto stretta da parte di Javi Rodriguez, un ragazzo davvero molto ma molto interessante, veramente davvero molto bravo questo 23enne, valutazione di 18 milioni per lui. Grande pressione su Alisson Santos, poi il fallo e allora Napoli che ha già battuto, pallone che staziona tra i piedi di Milinkovic-Savic. 24esimo minuto di gioco, lancio lungo a cercare Matias Oliveira che di testa prova a fare la sponda verso Scott McTominay che si è visto davvero poco in questo match. Poi Lobotka che riconquistava un pallone sul rilancio della linea difensiva del Celta Vigo, fallo. Gli dice qualcosa Allegri a Lobotka, che registra il suggerimento del suo allenatore e poi va a riprendere la posizione nella parte centrale del terzetto. Attenzione, Rachmani cercava l'inserimento di Scott McTominay, chiude molto bene Javi Rodriguez che di testa la accomoda tra le braccia di Stefan Radu, calciatore che conosciamo davvero molto molto bene, ha giocato con l'Inter, ha giocato col Genoa nella nostra Serie A, milita nel Celta. E Celta che adesso ha riconquistato il pallone, prova ancora una volta ad appoggiarsi a Jutkla, non ci riesce per l'ottima pressione di Rachmani che però poi sbaglia e regala il pallone al Celta Vigo che prova a proporsi nella nostra metà campo con Aleši Febas che adesso cambia lato sulla corsia di sinistra per Alvarez Hugo che poi si fa però prendere il pallone da Matteo Politano e Matteo Politano che sul lancio di Anghissà si guadagna una rimessa laterale, super spot.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 25esimo minuto di gioco, Napoli 1, Celta Vigo 0 in questa seconda amichevole internazionale per il Napoli qui a Castel di Sangro. La sbloccata il capitano Giovanni Di Lorenzo all'undicesimo minuto di gioco con un calcio di posizione di Politano a tagliare sul primo palo partendo dalla sinistra e il colpo di testa all'incornata di Giovanni Di Lorenzo sul primo palo a poi lasciar scorrere sul secondo il pallone per l'1-0 del Napoli. Napoli che adesso prova ancora una volta a risalire il campo con Rafa Marin che cercava Matias Oliveira che si appoggia all'indietro verso Allison. Adesso il pallone centralmente per Anghissà che diceva a Rafa Marin di non fare questo tipo di giocate centrali e infatti la dà all'indietro verso Milinkovic-Savic. Ora Lobotka ancora da Milinkovic-Savic, Napoli che cerca l'imbucata, poi lancio lungo da parte di Milinkovic, troppo rasoterra, Fai ha capito tutto e la accomoda sui piedi di Alvarez Hugo che cerca di rientrare sul destro, poi trova Aleši Febas che gli ridà il pallone, siamo all'interno dell'area di rigore. Il tentativo di servire l'inserimento da parte di Nuno Alvarez ma non viene in questo caso servito bene e il pallone carambola tra le mani di Milinkovic-Savic, nulla di fatto per la squadra spagnola. Primo tempo che vede assolutamente il Napoli in controllo con Milinkovic-Savic che adesso esce addirittura dalla propria area di rigore con il pallone tra i piedi, non c'è ancora la pressione del Celta che arriva adesso su Rafa Marin che si appoggia su Oliveira, Poi addirittura Scott McTominay, che diventa il più arretrato degli azzurri, il numero 8, si va a prendere questo pallone, uno dei pochi palloni giocabili per il numero 8 azzurro, lo consegna a Rachmani, che poi si appoggia di nuovo sulla sinistra a Rafa Marin per Alisson Santos, che punta il suo diretto avversario, che in questo caso è El Abdellaoui, calciatore che è esterno offensivo ma in questo caso è chiamato. Un grande lavoro di copertura sul nostro esterno brasiliano numero 27, pallone che adesso staziona all'interno del cerchio di centrocampo con Amir Rachmani, che la sposta verso Rafa Marin, poi ancora più a sinistra Matias Oliveira cerca il pallone con una trivela verso Rasmus Højlund, che però aveva fatto un movimento più ad uscire e non ad attaccare la profondità, e allora il pallone viene riconquistato dal Celta, la squadra di Claudio Giraldes, che prova a risalire il campo con Alessi Febas. Il pallone poi viene messo tra i piedi del numero 30 Ugo Burcio. Faye adesso il braccetto di sinistra, non sa chi darla, si ferma allora ancora Ugo Burcio, il numero 30, che viene in avanti, poi lancio lungo molto bene in profondità per El Abdellaoui, troppo lungo, non ci arriva il numero 39 del Celta Vigo, e allora il pallone finisce sul fondo, c'è la rimessa dal fondo per il Napoli, a batterlo ovviamente c'è Milinkovic-Savic, che però consegna il pallone tra i piedi di Rafa Marin, che aspetta ovviamente che i compagni di squadra si possano andare a sistemare. C'è Giovanni Di Lorenzo che viene in mezzo al campo e si allarga invece Amir Rachmani, situazione abbastanza particolare con quattro calciatori sulla linea di mediana ad attaccare la profondità. Super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Pallone che ritorna all'indietro verso Milinkovic-Savic, pressione da parte del Celta, si impappina Amir Rachmani e regala un calcio d'angolo al Celta Vigo. Calcio d'angolo regalato in questo caso, perché nel giro palla nella nostra area di rigore Amir Rachmani ha sbagliato il controllo, il pallone gli è scivolato oltre la linea di fondo e quindi ha regalato di fatto questo calcio d'angolo al Celta. Molto importante scoprire anche quella che può essere la reattività da parte dei calciatori azzurri rispetto a quella che può essere una palla inattiva a favore degli avversari. Sono in due vicino alla bandierina, ma poi alla fine si andrà con il cross diretto sul quale bucano tutti, anche se non ci arriva, ma ci arriva per primo dall'altra parte del campo El Abdellaoui, che sfida Matias Oliveira, e trenare di rigore, cerca il passaggio teso basso, bravo Rafa Marin a intervenire però in spaccata e ad evitare il possibile tracciante per un compagno di squadra. Napoli che adesso riesce a ribaltare il fronte con il capitano Giovanni Di Lorenzo, pensa a lanciare, poi ci ripensa però e allora va avanti al piccolo trotto fino all'imbucata verso Rasmus Højlund in area di rigore, spostato leggermente sulla destra, è costretto ad uscire, cerca al limite dell'area Scott McTominay, che si appoggia su Anguissa, poi Lobotka, adesso Matias Oliveira, siamo sulla corsia di sinistra con Alisson che prova a puntare il suo diretto avversario, prova a venire dentro con il suo destro, bene il suggerimento al centro dell'area di rigore per Matias Oliveira, che però viene chiuso prima del tentativo di cross, rinvio da parte di Avi Rodriguez, il pallone che però giunge nella nostra metà campo presidiata da Rafa Marin, che l'accomoda verso Rachmani, che la sposta subito sulla destra per il capitano Giovanni Di Lorenzo, si appoggia centralmente per Lobotka, che trova sulla corsia di sinistra dell'area di rigore McTominay, serie di batti e ribatti e il Celta però ritrova il pallone. Adesso Jutkla, che viene messo giù da Amir Rachmani, si lamenta un po' ma non c'è fallo, dice Vogliacco, forse qui gli estremi ci potevano stare per una leggera trattenuta da parte del nostro difensore centrale, che però in questo caso era caduto anche lui, ma forse commettendo prima fallo. Intanto però si gioca e allora il pallone si è spostato sulla destra verso Matteo Politano che riconsegna il pallone sul nostro baluardo difensivo Amir Rachmani, poi Rafa Marin di prima verso Matias Oliveira, siamo sulla sinistra, allora il pallone se lo giocano a due, Matias Oliveira e Alisson, i due vanno poi a pescare. Rafa Marin centralmente sulla tre quarti del Celta, il Napoli è tutto nella metà campo avversaria tranne Milinkovic Savic. Attenzione a Matteo Politano che prova a venire in mezzo al campo con Giovanni Di Lorenzo per Rachmani, ancora Di Lorenzo, lato corto dell'area di rigore, pallone che adesso si sposta sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin. Adesso Allison che prova a venire in mezzo al campo, svirgola completamente il tiro, ma trova però Matteo Politano, Di Lorenzo, il cross sul secondo palo, troppo lungo, finisce sul fondo, ma c'era anche un fallo di sfondamento da parte di Matias Oliveira nei confronti di un avversario e quindi nulla di fatto. 32esimo minuto di gioco, 1-0 per il Napoli, la decide per adesso la rete di testa del capitano Giovanni Di Lorenzo. Occhio perché fa segno ai sanitari del Celta il direttore di gara di entrare sul terreno di gioco, potrebbe esserci qualche problema per un calciatore del Celta, ne approfittiamo. Super spot
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Eh sì, c'è un calciatore del Celta a terra, si tratta di Avi Rodriguez, calciatore che comunque per adesso ha fatto un'ottima impressione e vale, diciamo, la cifra per adesso che abbiamo visionato su Transfermarkt, che ne dà più o meno una trasferibilità intorno ai 18 milioni di euro. Poi lo sappiamo, il mercato regala anche cifre un po' più alte, si comporta molto bene, ragazzo di 23 anni, ma evidentemente già bello, pronto e formato in una squadra che, lo ricordiamo, l'anno prossimo ritornerà in Europa, andrà ad affrontare l'Europa League, motivo per il quale è importante il confronto con gli azzurri, ma soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri, per scoprire quelle che possono essere le potenzialità anche europee di questa squadra. Massimiliano Allegri che in questo momento sta dialogando con il quarto uomo, non conosciamo ovviamente quelli che sono i motivi di questo dialogo. Rinvio intanto lungo da parte di Radu con il pallone che è stato rimesso in gioco, ma direttamente dalle parti di Milinkovic Savic. 34esimo minuto di gioco, 1-0 per il Napoli, qui al Patini di Castel di Sangro, la seconda amichevole internazionale degli azzurri dopo la vittoria sull'Osasuna. Napoli che sta affrontando il Celta Vigo e che adesso si ripropone sulla corsia di sinistra con Alisson Santos, che però fa tante di quelle finte che a un certo punto riesce a ubriacare anche se stesso, e allora El Abdawi riesce a prendersi questo pallone, a entrare addirittura dall'altra parte nell'area di rigore del Napoli, arginato però da Rafa Marin, il tunnel anche ad Alisson Santos, ma Rafa Marin con un intervento in scivolata forbice gli stratica il pallone dai piedi e riesce a trasformare l'azione del Napoli da difensiva a quella di ripartenza. Sbaglia invece ancora Alisson Santos e allora la riconquista il numero 28 Antanion con il pallone che viene ancora rimesso sulla linea di fondo in favore di El Abdelawi, che però non ce ne ha più evidentemente e prova ad appoggiarsi ai compagni. Attenzione a Ugo Bursio, adesso il pallone ancora per Antanion, Faye, il Celta adesso è tutta nella nostra metà campo, cerca in qualche modo il pareggio, ancora Ugo Bursio, poi la porta fuori questa sfera il numero 23 Alvarez Hugo, Faye per Aleshi Febas che la gira sulla corsia di destra, ancora per El Abdelawi, il franco marocchino che la rigioca con Febas, sempre Febas, Napoli tutto schiacciato nella propria tre quarti, anche Rasmus Højlund, ma così facendo non offre possibilità agli avversari. Cross al centro tentato da Faye, sul secondo palo però c'è solo Matias Oliveira che di testa può appoggiarla direttamente tra le manone di Milinkovic Savic, che la rimette in gioco sui piedi di Amir Rachmani che gliela ricede, allora Lobotka, poi Amir Rachmani, Napoli che prova a risalire proprio con il nostro numero 13 che però non trova spazio, adesso il giocatore più basso era Stanislav Lobotka ma preferisce Amir Rachmani giocarla con McTominay, che spesso e volentieri si cambia posto con Frank Zambo Anghissà. Attualmente Anghissà è alla sinistra di Lobotka, alla destra invece c'è Scott McTominay. Tanto Rafa Marin sul cerchio di centrocampo chiama in causa Mir Rachmani, poi Giovanni Di Lorenzo, il capitano la dà per Frank Zambo Anghissà, ancora Di Lorenzo, ancora Rachmani sul cerchio di centrocampo, al piccolo trotto la squadra azzurra, che ovviamente non ha bisogno di accelerare, aspetta solo il pertugio giusto per cercare di aggredire gli avversari. Mattias Olivera si scambia posto con Rafa Marin, adesso Rafa Marin è a fare il praticamente terzino e Lobotka gestisce questo pallone e lo dà Mir Rachmani, ancora Lobotka tra le linee, Scott McTominay che si è spostato sul centro sinistra, adesso Alisson Santos entra in area di rigore, ancora Alisson sul sinistro, cerca il cross rimpallato e poi Faye la provava a giocare piano e adesso Di Lorenzo traversa il pallone di Anghissà per Di Lorenzo che arrivava a rimorchio, Anghissà che l'aveva riconquistata su un errore di Faye all'interno dell'area di rigore a rimorchio. Ancora Giovanni Di Lorenzo che al 37esimo minuto ha cercato addirittura il raddoppio, ma la traversa alta non gli ha dato questa gioia. Il piattone a cercare l'incrocio di pali si è alzato un po' troppo, traversa di Giovanni Di Lorenzo. Occhio adesso al rinvio da parte di Radu che trova direttamente Jutgla, fallo da parte di Mattias Olivera, era quasi ultimo uomo, Jutgla va a terra, c'è un fallo al limite dell'area per noi, super spot.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E stavolta si erano persi il numero 9 del Celta Vigo, numero 9 Jutgla, che aveva potuto attaccare la profondità. Rafa Marin e Olivera non si sono capiti, alla fine Olivera per evitare pericoli ha messo a terra il numero 9 della squadra di Giraldes e quindi calcio di punizione dal limite, presumibilmente si andrà con un cross all'interno dell'area di rigore, siamo leggermente spostati sulla destra, ci potrebbe essere il cross da parte di Alvaro Nunez, parte il cross, Milinkovic Savic accenna all'uscita, poi capisce che il pallone sarebbe finito sul fondo, si abbassa anche Mattias Olivera che era stato molto bravo a seguire l'avversario provava a colpire di testa che era stato Starfelt. Poi si abbassa anche Mattias Olivera, pallone sul fondo e quindi rimessa dal fondo per gli azzurri, 39esimo minuto di gioco, 1-0 per il Napoli che poco fa però al 37esimo ha colpito una traversa con Giovanni Di Lorenzo, Napoli in assoluto controllo e comunque con la creazione di tante occasioni da gol, ancora un po' da registrare quelle che possono essere le occasione invece per Scott McTominay, un po' avulso dalla manovra, controllato anche molto bene però dalla squadra avversaria, i meriti sono anche della squadra spagnola inevitabilmente. Scott McTominay che adesso si è guadagnato un fallo sulla linea mediana, adesso Lobotka che aveva vinto un rimpallo ma non se n'era accorta, aveva perso il pallone, poi Mattias Olivera su un errore da parte di Avi Rodriguez, riconquista allora il Napoli il pallone. Ultimi 5 più recupero ancora da vivere di questo primo tempo per Napoli-Celta Vigo al Patini di Castel di Sangro, seconda amichevole internazionale che come sempre vi stiamo offrendo in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, a vantaggio di tutti i tifosi azzurri che ci seguono da ogni parte del mondo. E adesso Napoli che manovra al centro del campo, anche in questo caso con Amir Rachmani siamo tutti all'interno della metà campo avversaria, adesso pallone in profondità per McTominay, non aggancia sul suggerimento tentato di Matteo Politano, improvviso all'interno dell'area di rigore per l'inserimento di Scott McTominay tutto solo, non è riuscito purtroppo ad agganciare questo pallone che è carampollato poi tra le mani di Radu che provava a rilanciare verso Jutgla, ma la sponda del numero 9 del Celta Vigo non ha trovato nessun compagno di squadra ma solo Mattias Olivera. Napoli che ha riconquistato la sfera e quindi la gestisce con Amir Rachmani, super spot per noi.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Quando non troviamo spazio, il pallone ritorna sempre tra i piedi sapienti di Milinkovic-Savic, il portiere titolare di quest'oggi, con il pallone appoggiato verso Mattias Oliveira. Poi Scott McTominay, che però viene seguito da Ugo Bursio, costretto ad appoggiarsi ancora su Milinkovic-Savic. Poi Mattias Oliveira prova a fare gioco, chiede calma a Anghissa, si appoggia su McTominay che poi la dà su pressione, sempre di Ugo Bursio, su Milinkovic-Savic. Lancio lungo di Milinkovic-Savic per Matteo Politano, che ha attaccato benissimo la profondità, non riesce però a superare il numero 15 Alvaro Núñez, ma siamo comunque all'interno dell'area di rigore con Scott McTominay, che viene chiuso però proprio da Alvaro Núñez. E allora Aleši Febas, che adesso viene attaccato dal nostro capitano, lo supera però Aleši Febas, rischiosissimo. Il Napoli in pressione non riesce a prendere il pallone, ma in qualche modo argina quello che poteva essere la risalita del campo della squadra spagnola. Resta ancora a terra Aleši Febas, ma intanto la sua squadra è già avanti e quindi aspettano ovviamente il rientro del numero 14, che nel frattempo però zoppica. Pallone che si sposta verso Alvaro Núñez sulla corsia di sinistra, va ad attaccarlo Matteo Politano nei suoi lavori di copertura. L'imbucata verso Jutkla, il numero 9 si gira, ma chiuso però benissimo Damir Rachmani. Attenzione però, perché c'è Antanyon che prova in qualche modo un tentativo di attacco alla porta, poi l'imbucata tentata verso un altro calciatore del Celta, viene arginata da Rafa Marin di testa, che la mette fuori, ma è ancora in possesso del Celta. 43esimo minuto di gioco, 2 più recupero, lancio verso El Abdellaoui che prova a entrare in area di rigore, il cross rimpallato da parte di Mattias Oliveira. Altro calcio d'angolo per il Celta, pallone che poi viene spedito direttamente verso i tifosi. Intanto registriamo questo altro calcio d'angolo, il secondo per il Celta Vigo in questo primo tempo che sta per volgere al termine, ma intanto la squadra di Giraldes ha un'altra possibilità dalla bandierina. Al piccolo trotto va piano piano il calciatore del Celta, il numero 15 Alvaro Núñez, ad occuparsi di questa battuta. C'è sempre un secondo compagno per eventualmente cercare la battuta a due, ma si allontana. Attenzione, c'è Giovanni Di Lorenzo che viene messo a terra prima del cross e poi sbaglia tutto Alisson. Attenzione, fuori gioco, c'è fuori gioco, anzi no, simulazione addirittura, simulazione da parte di Ugo Bursio, che si era buttato in area di rigore su un attacco di Stanislav Lobotka. Ammonito Ugo Bursio, ammonito al 44esimo minuto di gioco. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette di questo primo tempo in un amichevole, una simulazione. Sinceramente non ci sta, non ci sta, e si lamenta anche Stanislav Lobotka, che fa segno a Ugo Bursio di dire: dai, non ti ho proprio toccato, ti sei lanciato, non è il caso. E quindi si riparte con un calcio di punizione del Napoli, con Milinkovic-Savic che fa salire tutta la squadra. Vedremo se andrà effettivamente a rilanciare lungo, lo fa, lancio lunghissimo a cercare Rasmus Højlund, prova la sponda di testa ma non riesce a trovare nessun compagno libero, invece prova addirittura a cercare in profondità un lancio verso Jutgla, ma bravo Milinkovic-Savic ad uscire sulla linea di tre quarti e dare la rimessa laterale agli avversari. Già messo in campo però il pallone, anche perché il 45esimo sta scadendo in questo minuto, e allora ci abbiamo ancora un minuto di recupero che è già iniziato. Ultimo minuto di questo primo tempo, pallone che viene gestito dal Celta Vigo con Avi Rodriguez, che non trova compagni liberi, si affida ad Aleši Febas. Aleši Febas entra centralmente, attenzione a Alvarez Hugo, bravo Matteo Politano che riconquista questo pallone, prova a portarselo sulla linea laterale, non si guadagna la rimessa. Allora Milinkovic spazza via il pallone, ma dove non ci sono maglie azzurre, Faye però sbaglia il controllo, allora lo regala ad Anghissa che trova Politano. il lancio dall'altra parte per Allison che di testa se lo allunga, Avi Rodriguez contro, rientra anche El Abdellaoui, Allison non trova spazio, si deve appoggiare per forza su Rafa Marin, ultimi 10 secondi di questo primo tempo con il pallone che viaggia sulla destra verso Matteo Politano, Matteo Politano prova a entrare in area di rigore, Matteo Politano sul sinistro prova la, anzi non riesce nella conclusione, poi il cross di Anghissà sul secondo palo, troppo lungo per tutti, e allora direi che finisce qui il primo tempo di Napoli, Celta Vigo 1-0, decide il gol di Giovanni Di Lorenzo all'undicesimo minuto sul calcio di punizione di Matteo Politano per noi Super Spot.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale. Wow.

0: per gli azzurri questo primo tempo di Napoli-Celta Vigo, la seconda amichevole internazionale del Napoli qui a Castel di Sangro. Ce ne sarà anche una terza e anche lì ve la offriremo in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli. Ancora un saluto da parte di Vincenzo Berna, ne approfitto per salutare e ringraziare Flavio Esposito che sta curando la regia esterna così come la regia interna con Gianni Sorrentino. E ovviamente vi do qualche piccola curiosità, perché in questo intervallo ci sarà una girandola di cambi inevitabilmente, come avevamo visto anche nella sfida contro l'Osasuna. C'è Vergara che è già all'interno del terreno di gioco, così come Alex Meret. Si sono divise le due metà campo, con Vergara che sta corricchiando da un lato all'altro, ha anche provato una conclusione in porta. Alex Meret invece si sta riscaldando per l'avvicendamento dei portieri che avevamo già visto contro lo Sassuna, quindi inevitabilmente lo vedremo anche in questa partita. Per adesso ancora il fratino Marianucci, così come anche la tuta ce l'ha Lorenzo Luca. Vediamo arrivare anche Prisco, Garofalo. Gli elementi della panchina stanno entrando sul terreno di gioco per probabilmente la fase di attivazione per chi dovrà poi entrare sul terreno di gioco, e staremo a vedere poi quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri. Quello che possiamo dire di questo primo tempo, un po' come avevamo visto anche nella gara contro lo Sassuna, è un Napoli che difensivamente parlando si muove molto bene. È una squadra che non offre il fianco agli avversari, tant'è vero che anche con lo Sassuna non c'era praticamente mai stato un tiro in porta se non quel colpo di testa sul finire di primo tempo da parte dell'attaccante dello Sassuna. Però per il resto, a parte quello spavento di Garcia, poi per il resto il Napoli aveva fatto molto bene. Stesso discorso anche quest'oggi, con soltanto un tentativo di conclusione da parte Sbilenka, tra l'altro da parte di un centrocampista del Celta, ma anche per una questione di diciamo di amor proprio, cioè voler concludere verso la porta avversaria. Poi magari quel lancio di Radu che non era stato letto benissimo da Rafa Marin e Matias Oliveira, però per il resto la difesa ha assolutamente giocato alla grande in maniera organica, tanto girandola dei cambi che credo che prevederà davvero tanti giocatori, perché vedo che si sta riscaldando con forza Billy Gilmour, Giovane, Lucca, lo stesso Spinazzola, Antonio Vergara ve l'avevo detto, Marianucci anche insieme ad Alex Meret. Fin qui sarebbero già sette cambi diciamo, mi sembrano essere sicuri, perché per quanto riguarda i giovani, e quindi Garofalo, Baridò, Prisco, Milton Pereira o Baretin stanno giochicchiando tra di loro con un Torello, quindi vedremo se poi effettivamente entreranno all'interno del terreno di gioco. Adesso Vergara batte Meret con una conclusione. Vi dicevo della fase difensiva del Napoli, che secondo me viene fatta in maniera davvero eccelsa da parte della squadra di Massimiliano Allegri. La fase offensiva abbiamo visto tante cose interessanti, ancora un po' indietro rispetto a quelle che possono essere le sue capacità. Allison forse deve ancora entrare effettivamente in condizione, perché spesso e volentieri l'abbiamo visto confusionario, però per il resto personalmente credo che i movimenti di McTominay a tagliare, il tentativo di sovrapposizione da parte di Matias Oliveira, la corsia di destra che gioca davvero a memoria, ma lo sappiamo, no? È anche l'asse che ha portato ben due scudetti a Napoli tra Di Lorenzo e Matteo Politano, quindi diciamo che stiamo parlando di calciatori che conoscono bene il loro mestiere. Occhio perché si scalda, è entrato in questo momento sul terreno di gioco anche Sua Maestà Kevin De Bruyne, e quindi anche KDB potrebbe entrare, chissà, magari dal primo minuto, io credo proprio di sì, in questa ripresa. E allora tra pochissimo avremo la possibilità di goderci il secondo tempo di Napoli Celta Vigo, io direi di fermare qui questo intervallo e poi di concentrarci su quello che sarà il secondo tempo di Napoli Celta Vigo.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata!
2: Olive granata, metti in tavola!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione.

0: dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...